motshwari wa dibuka tsa number 1 ha o jele o petile e ka ba di jwana tsa mofo o di isa kae.

thapelo ya modimo morena sithabi senkunile morena matsepontori sono khaya metsidi katapelo nkhono matsepo amene nkhono ka dithabaneng amene ntate tshokolo mohai

Sebena kwa hana paetseng antle metso ke yana mashuma mabedi ka metso e meraro le sekoto re qeta one ya mokokotlo ho re nya rona ya boraro ntsoma metse hantle PCF ama e ya le khotlala gasola hantatai ho thewa hantle avane le Soto Hotel and Casino ontse itsamela ha monnati le yena bulibuli ho di ma PCFM lena no le monnati le bititsong ya fela selimela re pepesa se Soto sona re se bea fashioning kanne ti

kalafo di putlame puisanong le ba phatlalatsi ka mantaha phala ya muso Hamdula Fitrat o supile ha o tshelele fa maemo ana ho muso o fitileng ka ha o ile ka putlako a re muso o ikemiseditse ho matlafatsa mano a tlhahiso ya mesebetsi naheng eo re phetela ka tsa boemo ba le hodimo Re hlakile ka maruwa fokolang mona le mane ho podile ho isa ho bata ho seng hona ka moya o fokang o le bobebe ho hlaha le boya botshabela mohudu ka bona dibakeng tse ding haholoholo ka maloting ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ka le boya botshabela empa le hlake ka maru a melatsitsi mona le mane dibakeng tse ding le ha o le jwalo ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bata tadi ba kengetse ding ka maluting ha lentse le phahama moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha le boya bophirima hona le monyetla o fokolang ha kholo wa dipersente tsa mashuma a mabedi wa mafafatsane mona le mani di ba kenga tse ka le boya botshabela mo mamedi di taba di fella mona mamela tsa senyesemane metsotsong e le shomele metso e mehlano ka mora hora ya bosupa

0: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only $164.90.
1: Tumela bo, sbabi. Ke mo patile hantle mme be ke nge fitile.
2: Re sebeditse hantle hona ho, mme ke utlwa ke thobeile moyeng. Hey, manyeo, lefu le ditjeo di boima e le ka nnete. Empa le ha ke sasa ka gara mekoloto tjena, ke kgotsofetse hobane ke bolokile mme wa ka ka lepato le hlomphehang.
1: Ah, e sebabatso. Sebadibadi se tje ka wena ha sena policy ya insurance jwang? Lona le rata ho nka di-chance hle.
2: Ke ne ke na le yona motswalle. Empa jwale, matshidiso ha ka ba lekana ditlhoko tsohle tsa lepato. Ka ha e ne e le e saleng ke e bula dilemong tse 10 kwana ha ke qala ho sebetsa. Ke atlehile ho reka lekase feela le dijwanyana ba e fedile. Kgomo le ditshebeletso, ke ile ka lokela ho etsa polane ngwanana ke tlatsetse.
1: Ao ngwana, Phephi hle. Eke o ka bo ile wa tseba ka booster cover ya Alliance. Ebe wa ba atamela o lo phamisa boleng ba policy ya hao.
3: Booster cover, ho netefatsa hore ditlhoko tsohle tsa lepato di a kenella hore o bebofallwe. Kenya kgomo, lejwe, nkukele, o bonke ditshebeletso tsa lepato tse nang le casket. O boetse letsete o boloke ho tloha 100 maluti bakeng sa bokamoso. Ha se phetho, ho tloha ka 4 maluti o ka ngodisa batswadi, bonkgono, bontatemoholo le baphedisuwa ba bang. O mang funeral, ke lefa la moshwelella. Alliance Insurance, always there for Basotho.
4: Mamedi ke le bohate be lo ja ne ka ditaba tsena tse wa qetang re balla tsona tsa metso tswe mashume mararo ka mora hora ya bo selela ha re hatele pele jwa le mo mamedi makhalen rosip krimile makhalen rosip tlazarin di kolo tsena di tswakirwe ka morobei bona ona le makhabane a mangata bakeng sa le talo la ha ona le di vitamin A C and E le di mineral eleng di matlafatsi di haha mmele le di thibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele la swebana. Le dule le ntjhafetse le le boreledi, morobei ona o na le o le ka bona e thusang letlalo gore le dule le le mongobo. Di tswakilwe ka legala, legala lena ka bolona le hlwekisa letlalo. Krimiena ya makgalen rosi patient tse tswakilwe ka tlazarin ka lebaka lena momamedi makgalen rosi pikrimi le makgalen rosi tlazarin di a ngwebela letlalong la hao le be bonolo le be boreledi di thusa ho ntšhafatsa letlalo le hlake le be le redi di fokotsa menyama stretch marks di thusa bakeng sa magopo pimples di fokotsa matheba le metwa di fokotsa le ona ho thibela ditlhabela le dithetlhekwa di thusa ho thibela le ona ho fedisa ditorong di thusa bakeng sa mafu a letlalo eczema ditlapedi ditshubaba mosolo jwalo jwalo hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao krimi tsena tsa makgaleng di monko o monate o kgathollang di fa motho boitshepo le morolo a phamise hloka boitshepo ha le ka go batho diphutheo meketeng tseleng le gotlhe mo a tsamayang gona teng ga le malenyatso o be le boitshepo ka makgaleng rosip boloka tšhelete sebedisa ditlhagiswa makgaleng tsona di keketsa o phoqa di na le boleng bo

Pussy, Get Over It, Musa Ngivumele, Justin Timberlake, Amira Shri, Nomtenkala, Ngafa. Direbea handla hore nya le shimele motsolomo mo re tlo fumana di hlotsa ditaba tsa hora ya le shimele motsolomo hang ka mara mo no go tlo kena ho four play at 11 o'clock re ba lo di hlotsa ditaba tsa hora ya le shimele motsolomo a ke e tebello jane mme o shebana kwa hao di mahlo hora ya le shimele motsolomo.

0: sharp PC ya fama ndata koropa zakomedu esu bile fara bilore nyane ya bona le fikamara nyabona kwa pazwa le fapala tabala di papa di sene le fapala tabala mame di papa di kwano ketra pita kheta kutu wana behem di zama zwa ni papa di lape mkwano skipa kanja kwenza kala
1: hey yo hey mamit laba na olati mifle nyabu fero

0: ha ke itse gore o kile wa bona ga go dutse fa gatse ka di camp chairs
1: bana ba tsere di cola box
0: bana le bo se bane bane le bo mamma ke tsore fa bana ba ba sa tsabeng dilo di kakapa o tla ba ira